nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: This is la fotografia, the photograph.
1: Oi, no scusa, guarda la fotografia. Sembra anche un ragazzino, eh? No, io sono quello col vino. Lui è quello senza motorino. Così adesso che è finito tutto e sono andati via e la pioggia scherza con la saracinesca della lavanderia. No, io aspetto solo che magari l'acqua non se lo lavi via. Quel segno del gesso di quel corpo è portato via. E tu, maresciallo, che hai continuato a dire: andate tutti via. Cosa fate? Qui non si più niente da vedere. Niente da capire, circolare, via. Credo che ti sbagli, perché morto di soli 13 anni è proprio da vedere, perché la gente, sai,

finita la pioggia, tutto il gesto se l'è portato via. So che ti dispiace, maresciallo, ma appoggiato alla lavanderia era il mio di figlio, e forse è tutta colpa mia. Perché, vedi, come in certi malgoverni,

fotografia. A fotografia. Tu. Sì, tu. Tu che sei famoso. Firma. Firma per piacere.

0: uscita dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura, quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: And that's it. That's what we heard about that nasty incident of those boys who died murdered, thrown in the air like a rag, fallen to the ground like human beings. It can get so bad that after there's nothing left. At first misunderstood, then appreciated, finally loved. I think that was a song by Giorgio Folletti from the 1994 San Remo Song Festival. Signor Tenente, Mr. Lieutenant. Yeah, an intense, moving song, actually, in fact. And another in that ilk, Abbia Pietà di Noi, Have Mercy on Us, by Enzo Avitabile.

0: carica c'è la birra, coperchi e scorie nucleare, e chi più ne tiene, più ne mette. Acerra del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Nolo del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive del rappicciato,

0: Ricette Coccarone.
1: Ricette Coccarone.
0: Aiuto. Cadina. Tai. Fratta Maggiore del Rappicciato.
2: Abbi pietà di noi.
0: Mondraone del Rappicciato.
2: Abbi pietà di noi.
0: Castelvolturno del Rappicciato.
2: Abbi pietà di noi.
0: Malite del Rappicciato.
2: Abbi pietà di noi.
0: L'Italia del Rappicciato.
2: Abbi pietà di noi.
0: L'Europa del Rappicciato.
2: Abbi pietà di noi.
0: Comune del Rappicciato.
2: Abbi pietà di noi.
0: L'universo del Rappicciato.

0: That was I Prati a Palermo by the great Sicilian singer Rosa Balestrieri. Notionally about the pirates of old, but perhaps more about their modern equivalents. And today, listener, here on Mumbo Italiano, I'm playing songs of protest against organised crime, the mafia, principally the Sicilian type, Cosa Nostra, as well as talking about how organised crime works in public spaces in the absence of the infrastructure and forms of civil society. But in the coming hour, more really about the efforts of some Italians in both their day-to-day lives to combat the mafia and also build that base, that civil society that the states failed to deliver. But first, a ballad, Sotto I Colpi di Mezzi Favori, Under the Blows of Half Favours. The lyrics were inspired by a poem by the pacifist and advocate of nonviolence, Danilo Dolci, Cesare Basile uses it to craft this song of reflection on exploiters and exploited and on the mafia. If you look from above, you don't see the dust and bones, the servants, the blackmail, the nail and the coffin, the beggars raised to masters, the instigators becoming ministers and the ministers becoming instigators. You don't even think about it looking down from above.
1: A guardare questa strada dall'alto non si vedono polvere e ossa, le terrazze ti cavano gli occhi, i cortili ti prendono il fiato, dentro coppe di luce, luminarie e reliquie di sante divorate nel sole, quelle offese sono offerte di pane e nel pane si nasconde l'offesa, non lo vedi a guardare dall'alto, a guardare dall'alto, non si pensa che altrove, se arrivava qualcuno da qui, preferiva tacere il suo nome, la terra inventava gli accenti, ingoiando bestemmie, come a chiedere scusa ai cirnechi. E la sabbia, sei mandante, sono fatti ministri, e i ministri si fanno mandanti, non ci pensi a guardare dall'alto, a guardare questa strada dall'alto, non lo vedi il mestiere dei servi, chiusi nelle botteghe a forgiare il ricatto e la democrazia, inchiodare le bare, tatuare i presagi di un piano regolatore, i pezzenti allevati a padrone, sono la guardia migliore, sono guardie da sempre, non li vedi a guardare dall'alto. A guardare dall'alto, non le vedi le schiene spezzate, sotto i colpi di mezzi favori, i signori seduti al caffè, consumare il diritto di pochi, a marchiare le carni, con un ferro di riconoscenza e una stretta di mano, ma nel buio di ogni seme c'è il segno di una sorte rappresa, nei canestri dei bambini.